per una Barbie di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non torno ragazzi, e vengo fanciulle, con la parrucca, con il salapacco, con la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.